0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa, culla de sec.
1: Violence et corruption en Abrigio d'Ayaccio, quattro personnes sont condamnées.
2: Au tribunal correctionnel d'Ayaccio a reso uso deliberato in l'affare di violence non un coprigioniero e di corruzione passiva ad un sorvegliente penitenziario a Abrigio d'Ayaccio. Julien Alessandri e Jean-Paul Zani sono stati condannati a 4 anni di prigio. Michael Carboni è condannato a 3 anni ma assolto per evati da piatto d'oggetto e di corruzione attiva. Il sorvegliante penitenziario Sylvain Ouvette è condannato a 4 anni di prigio con l'interdizione di esercitare in funzione pubblica durante 5 anni.
1: Erco siga agreo e compia, ma è difficoltà fermano.
2: E compiare o percorsi dopo un accordo tra i piloti grevisti e la direzione, il programma di voli e di nuovo assicurato a parte da oggi. A Grisa di Latere ferma una compagnia isolana e prevista per ora. Un comitato sociale economico si deve dare oggi per validare il principio di disimpiego tecnico di una parte di un personale navigante tecnico.
1: Tensione in corso di compagnie marittime corse.
2: CGT, STC, SAM, i sindacati di Corsica Linea e di Meridionale si sono aduniti in Bastia con i dirigenti di due compagnie all'iniziativa dell'Ufficio di Trasporti. Lo scopo è di sortire la crisi e avanzare nella fiscalità ambientale, a dotazione di continuità territoriale e a compagnia regionale. I prossimi mesi promettono di essere ciambuttati in un marittimo.
1: Manifestazione ligiane, rumen sulle incendia di Montesoro e Luciana.
2: Dopo la broa di blocchi e di stabilimenti di un liceo di Montesoro e di un collegio di Luciana, gli isolati di Uvogu sono intervenuti e rimane per l'incendio di pareti contenitori a Rumenzule. I giovani manifestanti rivendicano di più mesi e denunciano l'insalubrità di bastimenti, classe trager che ha senza ripetute di professori mica rimpiazzati. Dopo l'intervenzione di isolati di Uvogu, gli allievi hanno potuto raggiungere la classe, una nuova mobilizzazione è prevista a marzo.
1: La tua sportiva è a Coupa di Francia, USB Rigivera Furiani e Avalagna Andera in Borgo.
2: Questo giro di Coupa di Francia promette due belli scontri con il Sporting Club di Ostia, che riceverà in Furiani la squadra vicina di l'AS Furiani e UFC Balagna che si spiazza in Borgo. I scontri si giocheranno il 24 e 25 ottobre prossimi.
1: François Modeste, direttore della squadra di Genoa.
2: Tre mesi dopo la sopertenza di Juventus, François Modeste ritrova a Serie A. Il dirigente Bastiaccio è stato nominato direttore sportivo della squadra di Genoa, squadra storica che cerca a sorte di un principio di stagione difficile.
1: In campionato di regionale 2, i risultati?
2: Domenica si giocava la quarta giornata di un campionato di regionale 2 con l'ECB che si è imposto 1-0 in Courbara e ferma in testa di classifica davanti a Corti che ha fatto un risultato bar 1-1 in Necica Suarela. Agosta Verde ha vinto contro Furiani 4-0 e a Gazinca si è imposta 4-2 contro Lupino. Domenica si giocherà lo scontro in ritardo tra Gazinca e Agosta Verde, l'occasione per un vincitore di suo scontro di via a destra di un campionato.
1: Lilian Payard, vincitore di Ustremuzu du cross triathlon.
2: Il Sudcross Triathlon è stato vinto da Lilian Payard, abituato di Abroa, che l'ha vinto l'anno scorso in dei femminili, vittoria di Chiara Maria Camilli, una nuova edizione che ha riunito 125 partecipanti nel comune di San Cipriano. Ecco per l'attualità e compiamo coup d'un po' Annabelle qui di ballo.
1: E ci sono qualche nulla su stamane non ta a facciata sud-ouest e rilievi fermeranno a panadi ma udin pousserà sul liado non ta l'insieme di agorsiga a parte di su dobu mezziorno. Sofia Wantudeule di nord-est stamane non ta o sud-ouest di agorsiga e Wantule di iniloghi na giornada. E d'imperature massime vanno da 21 a 25 rai nanta o litoral, di Genoa a 23 all'interior e tra sede di e di Genoa e rai in paese in montagna. Autoreme d'ustamana in Cervionia d'imperatura era di 20 rai, a pressione atmosferica di 1024 millibar e un percentuale d'umidità di 76. In città di Bastia, una pressione atmosferica di 1026 millibar, un percentuale d'umidità di 73 e una d'imperadura di digeno e rai. In calvi binti rai, una pressione atmosferica di 1030 millibar e 78% d'uminida. Infine, in aiaccio strade sanguina, sempre autore mezzo stamane, una d'imperadura di binti rai, 78% d'uminida e una pressione atmosferica di 1020 millibar.
3: Radio Calvi Citadelle.

succeda, ancun più un fiale me. E so prime parole, così già con caffè.